città n'andarò. Svamigi mere, avaguna città n'andarò. Shri Vishwagurude Mahadeva ki jayo. Shri Akvajisi Rapita ki jayo. Suddaras Maharaja ki jayo.